Morda tornerà a pigliare la giustizia nel fine nel quale reggerà. Morda tornerà a pigliare.